0: Di message tu, shang le lembu che shi.
1: Ngati kun su yue.
0: Oh. Nye che ne, di nying che mish tu.
1: Yine nga tuk lo tin zhe, kun yu kyu ne me da.
0: Nying che min du sam na, shin da shi tam chok shi.
1: Wei, gu da. Di kun yu ne lembu yo rube.
0: Nye che ne, lembu yo shi.
1: Chen nge chay gyub. Gu shu, pi ya shu zhe gu na.
0: To zhe na.
1: Ki nung ma zhi.

0: Ane su rangay lam san namra di dokshib chi. Kozunga.
1: Ine?
0: Sem shosh. Rang su su dokshib chebe mado. Mi shen dake ma shim chi a. Tu zi tam zi chi. Kozunga.
1: Lise, nye shen su.
0: Gyoshi.

0: Dorje, yang dir chaduga.
1: Dorje se nye di ino, kanyin bachiri, didu chachiri. Dayang a zuru jinla nyokta suyba.

0: lan khar che zong.
1: Khar che zong, Pomo.
2: Ngam ra nyim do ere zhugu yin.